0: tell me you love me.
1: Hey, Marie.
0: Hey, Marie.
1: Hey, Sammy. Come here, boy. Where, Marie? Where, Marie? Where, Marie? One zona. She be so pretty. Fama to me. Fama to me. Oh, no, no, no, no, no, no. Oh no no no no no the bracciata, oh no no the bracciata, bracciata, oh no no oh no no the bracciata, come on boy, what's the matter? Oh no no the bracciata. Quando zona, ci pensa per te. Ha ha ha ha. Mamma mia.

se trova scusa. Chi lo fra una denata lo fra me. Nessuno dice no perché è un'offesa. So già sei tazze, songa bene tre.

0: Agascia fort, agascia fort, mannara. Agascia fort, agascia fort, agascia fort, mannara.
1: Back to one and agascia.

c'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia, non ritratto formato visita da buon'anime di Sofia, non ci ricapilla, non cuorni curalla.

lettera che m'ha scritto Rosina mia, una cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia, una mano che si, una crasta le specchie.

0: affannò Cristoforo Colombo, ma quei dotti che lo stavano a sentir, certi che non ci fosse un nuovo mondo, lì per lì non lo vollero capir. Lo seppe la regina, lo seppe pure il re, e l'indomani mattina lo seppero gli altri tre, e così, ritornato a Salamanca, ai dotti sulla panca, Colombo cor parlò, sì.
1: Voglio scoprir l'America, la Marilyn Monroe, la donna supersonica che l'atomo spezzò. Vive laggiù in America la bella Marilyn, che anche già sai più morbida d'un ritmo medium swing. Ha più curve d'una strada di montagna, chi la vede

e solo se qui puoi capire. Troppe belle donne m'han tradito, giurandomi amore, il solito amore. Amico whisky, il tuo profumo delizioso è più sincero in bocca che l'uomo. Ora sai perché ti chiamo amico, no? E vuoi più scaldare ti potrò.

di cuore. E dondolando amica mio, e vado incontro al mio destino. Ci rivedremo amico, whisky, quando l'altro amore f-